106.3 FM. Yefrey bi OPD. OPB di minu kura kanti. Mehunum kura ebinum kura swahi. Eh, Audrey.